mushi, kuzukiri, mushi mushi, kuzukiri, mushi mushi, kuzukiri, mushi mushi.